aiutarlo, nel nome del Domini. Domini che sagra, sera meglio, Domini fa giusto, faremo più servizio, tanto che tu resista, presto legge, e durante il tempo, che a tutti si piace, il Cristo dava la sua ave. Benedicta per te, padre, spirito e stesso, descendi voi, mare di sempre.